A ma ne pilo de la trufa, io imovito. E de la trufa, e tau, de la furbiola. Le grenaio, ma io, nous autri, je pelavan la furbiola a l'epoca. Tutte le ore mi avevano la trufa. N'ave in l'ecola, la via al neuve. Io ho 2 chilometri chachan. E lì n'ave in vedo un chou. E l'hiver, ebbe, quand era l'hiver, ebbe, tutta una giornata, notre pied era glocha. E non portava, dopo, ebbe, un po' di fromage, dopo una barra di chocolat, o ne dur, che dei pain. Ma quand era l'hiver, io ho una femme che non trempava della choupa. Non portava, notre taillou de pa. E che era una femme che non tagliava la choupa. Ma io facevo mai l'hiver, a partire dal mese di novembre, fino al mese di mar. Quand avevo un clash, passava la maison che vegia qui, traversava un chien de roue, n'avevo le violas a côté la farza, per un semi de traverse, prenant pas la route. E n'avevo tout dret, après que le violas che non va lu, il y a 2 chilometri chachem per na un clash. E partition le monde dire 8 ore, 8 ore e car, perché la clash che era una ora, e l'usce tornava a venire a 5 ore. E in tornata in clash, io ero una femmina che non riparava la sciuta della clash, e che non vogliava della puma, e la trovava in plabuna. E poi che 200 che io ho avuto, e avevo la permissione di separare della puma. E poi la nuggia, l'occhio non era più bello. E all'epoca, quando io la satania, ah, mi avevo bello la barnu, oui. Ah, la barnu, sapevo ciò che è, che è plabù. E quando ero rentrato alla mezzo, io fui a conoscere, ma c'è 2 pagni d'erba o la pin, e c'è un fogo di bo per l'ulendemo, per fare d'offre. E ma ciò non aveva fatto l'abusato. E lo garçon faceva un vero devoire. Noi autres, la figlia, faceva un altro devoire pendant la recreation o sur le samedi de retour de la classe. Zemmai alla maison. E quando noi avevamo pensato di avere notre certificat d'études. Dans le 50-45, che era dal temps de la guerre, e notre résente, Madame Gorche, il n'y a plus brave résente, brave femme que la résente. Che prima chuin de changer les va. Le resente che io ho l'eau petit de chez un, du 14 ans, au certificat d'études. E l'eau plus grand s'occupava d'eau petit. E rebusava la classe. Autre petit, chen tornava en saillie per Minza, che era del monde de la Vialneuve, d'un sassapel e de la Farza. Mais qui era la Farza, chen n'avait Minza a miesur. E lui m'a mori. E qui de m'a mori aussi. Il y a mal monté que tournaven pas. Et puis voilà. Me rappelle de la clash quand tu venais, il y a un brave varzier. Il y a un brave varzier qui venait, il avait le feu à leur zente, et venait me chaler d'orifort et tirer l'herbe.

ma che fa tu si fola, a ti plaisore si cocu mignon, vei l'armo che se vola, io che da mon pesce a viola tegnon. Temenare o sulegna mia, mia li tu naran lo pundio, che scentaglie fa ore signo, si asa via nu farse de bon fernio. Ma che fa

vedi, vedi che giacca nuova, forse uno del varietà, più che carezze, vuole certezze, il mondo vuole certezze.

Non lavoro nel varietà, sono uno con la giacca nuova, questa è l'unica verità. Così si offendono e si rivoltano e ti sgambettano. Sarà, sarà, poi dopo un attimo

radio pur come si cede. E ancora l'ole zanivia di utopia e più bravo. C'era di noi rasioso, totto, cipeccio, ottoni di un caffè, zuppicciarie, giaci poi, matti, memme, san faccio. Di uno di piace, cipeccio, calabrano, e zanivia, paracchina.